lega di mwale tuwo ni kuneso solo la di mwale tuwo ni kuningi ni sansi.

nina. A come il vigione belli e mi va mi si li va e che non da vimune c'ha bisogno a lui papà. Oh la la le da la la la la la le da nina. Oh la la le da la la la la la la le da nina. A come il vigione belli e mi va mi si li va e che non da vimune c'ha bisogno a lui papà.